Io, io con il panao. Io. Io, uomo mai, io. Uomo mai be capi, Ok, sai ya caldo. Tari ai ka winga ka forget pete ko. Ka fenga ka venusi, ka tari mai telefone venusi. Malo.